sorso dalla materna, quella nostra Roma eterna. E di Napoli pugliese, forse sardo calabrese, lucano siciliano, cosa importa italiano?

0: Luciano, come sta?
1: Grazie, che le haya gustado el disco. Espero que le guste. Va a la Barcelona.